0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Kita room ni. Ming Lei from Haibiu.
1: Hello.
0: Hello, Tajiri. Ming Lei from Haibiu.
1: Oh, kanon tak hai je kita. Hai,

0: singbu penhen bahai basigi achouba achouba kai habi dare achouba thodang ama lei habo pam do dom na phongdok pibani aduga rani hoigi maike yedom da ising se athuba makta phangbasu oishanu aduga ising se phangbatana tana akhoigi quality lei ba ising su yorok oishanu aina kaswani pagi maike degi su haizari atopo pam tambi ki gaja
1: anu jani madam ai phang budang ai bani ne tanga koi pakhat pagum ba tu
0: toi adu di ngasi oina di mathangi collar da mu tanja da pemina se hai hai yam nangai jare thoram saru kya birakpa hanena thaga chari

Minung shikhang di hai biganu. Asum na sai hoba salam Sophia chanu gi nai tum khonjal da tabanu kurai jamna sai ringba matamishai simu taminasi.